0: Ecco, ecco, buonasera, buonasera a tutti. Tu vuoi cominciare a ridere il programma? Un strucconazzo a tutti, quelli da rete, quelli distante. E adesso qua due orette con altri. Chi che vuole mandare cadetti, quale te? Del WhatsApp 984 35 24 90, o se no legate il 33 51 12 77, che non siamo qua. Vive a colori, fine diese, sonade, storie, frottole, sonade così davanti. E coi giorno 29 di San Piero, qui
1: giusto,
0: ma amor di Dio, tutti con foghera, i pignoi e tali feste, i pintai, che bellezza. Truconazzo a tutti. E una buonasera, Nelson.
1: Buonasera.
0: Buonasera, ritornando, Brutin, com'è che sta?
2: Buonasera.
0: Fiaco. Non te, mi ha mangiato tanto bene.
2: Non mangiamo bene, ma mi scappa il fiaco.
1: Non vado a crica?
2: Tu hai crica, mi manca il fiaco.
0: Ma sono per lavorare,
2: no? No, no, vai, guarda tu. Carichè la batteria, che dite là. Recaricò la batteria.
0: Sì, ma la batteria si carica in 24-48 ore, non in 23
2: ore. Sì, trifasica. Buonasera a tutti quanti, ascoltatori, qui che devo guardare, qui che devo ascoltare la radio. Allora, parli avanti là, compartilie, fai su, facciamo il programma insieme, fin di 10, a darle con altri qua. Che piovono, altri qua, siamo al quarto.
0: Buonasera, Angela.
3: Buonasera.
0: E allora, che tu catacchè, il mezzo marciapà?
3: Vai, da po' gasto.
1: Mi vede solo la giacchetta lì.
2: Angela, tu stai una punta da mira, tu stai una mira.
0: Ringraziamo i nostri compagni qua. Posto Reginato, Reginato Cereais, Moto Center Car, Accademia Boldori, Farmacia Vita Farma, Decorar Nuove, Cinetti, Sicredi, Appoggio Culturale da Prefettura Municipale de Vanini, Beve Agricolo, Ristorante Apollo Grumè de Casca, JF Agricolo, Gattos Materiale di Costruzione e JP Terra Plenagem lá de San Domingo do Sul. Coasa, Posto 35, Poderia Santo Antônio, Metalúrgica Zauza, Sicredi, Leo Sul Loteamento e Apoio Culturale Prefettura Municipale de Davi Canavarro. Questi qua i nostri compagni di tutti i lunedì di sera, Truconazzo loro. E avanti sempre. E allora, Nelson,
1: vai. No, era io pensavo da qua che qui era due mesi che sarà mai in tutti qua.
2: No, neanche un mese. Ti sei mal di memoria. Mi sarò senza fiati, di senza.
0: Ma no, perché... mi avvenestro l'estate di 29-30 del mese passato, che mi sono avvenestro dopo l'ora a Tite, se mi avvenestro
2: due volte,
0: una lui
2: è un mese, ma mi sono ancora firme
0: adesso, il team è completo.

0: Luiz de la Vecchia, buonasera, un struccon a tutti i Valti, sono João do Sul, Santa Catarina. Quello è sempre appunto. Vai là che viene dalla tosse, se mi sono parlato. Porca Dio.
1: Vai, Clodino.
2: Valmir Cittadini gli ha detto: buonasera, carissimi italiani, un struccon a tutti gli ascoltatori, balneario Rincon, Santa Catarina. Trucconasso a tutti i barighe verde.
1: Sto bello là, te
2: Giovare Saccaro che ha detto buonanotte, sto vindo vocês e assistindo il gioco también. Quando sei di casa falleranno 35 di secondo tempo.
0: Vuol dire che ero Alemania e Paraguay, era 1-1 e era 30, 25
2: e era 1-1. E come la gioco adesso? Allora.
0: Quando ti ha finito dimmi chi è stato per un altro marchiamo del quaderno.
2: Ah sì. Angelo Sartore che ha detto qua, buonanotte, bel programma de Cocaldo sul Rio Galo, Santa Catarina, qua la maggioria è tutti italiani. Oh, che bellezza, un strucconasso. E qua Filomena de Mirzucco, buonasera a tutti, quanti un struccon a tutti, tutti ascoltatori. Ah, grazie.
1: La de San Juan de Ortiga, che piove stan lì, Zucco. Tanti qua, vogliamo sapere a più.
0: Angelo Sartorti, che mi ha detto. Bo italiani?
1: Sì, sì, che bello parla.
0: Lei, Marcadenti, buonasera, Gramado.
1: La piove stan là, mi sono sicuro, grazie a lei sempre accompagnando il programma.
0: Anna Gibe, Vivian Lorini. Buonasera a tutti quanti. Che nome?
1: Lorini.
0: Lorini, no? Lorini. Lorini.
1: È Lorini. Lorini.
0: È Lorini che mi assento. E chi ancora? Agenor Zilo. Agenir Zilo. Buonasera a tutti. Buonasera. E Juarez Saccaro vão disputar nosso pênalti.
2: Que tal que vai cascar um beque grande?
0: É
2: preciso chegar a escapar com o para minha próxima.
1: Amigo, se vai chegar a guardar, até o último minuto, me parece.
0: É, o último lance.
1: Último lance. Amigo, Ianca, guarda.
0: Amigo, guarda tudo.
2: Amigo, assisti, não coi como faz faculdade.
1: Eu não sou, mas como
2: isso. Estivo lá, tá lá, empresa.
1: É?
2: É? Sim, não.
1: Fim, guarda, que eu vou firmar.
2: Ah, firmar. Se chapa com ele, estes.
1: Sì, sì.
2: Maritania Aparecida Basso Bassolli che ha detto buonasera italiani, buon programma a Valtri, abbraccio struccone anche per Valtri là.
3: Manda un abbraccio là pro Ari Vicenzi.
1: Sensinho?
3: Isso. Buonasera italiani. A musica Fortai Arranza.
1: Oh.
3: Struccone a tutti.
1: Ti tu da.
0: Che tu mia mai a giri Fortai Arranza la do.
3: Buona settimana di piova.
2: Ah, sim.
0: Sim, ele
3: botou aqui por final, ó. Recomendo um sadol para brutim.
1: É. Biotônico.
0: Biotônico Fontoura.
1: Ou na chocolate ou na gemada. Vinho com gemada.
0: Ah, me bebo.
1: É. Mas não sei se é vera. Amigo, vi um comentário que o primeiro jogo do Brasil está ali de Santo Antônio.
2: É.
1: O segundo de São João e ancora de São Piero.
0: E adesso finisce anche di giocare.
2: Ma che ne tutti di un santo, tocca scoprire domenica il gioco di nuovo.
0: Domenica.
2: E allora vediamo domenica che dica lei del santo là.
0: No, ma sì. Mio santo coincide.
1: Ma è ancora di del Papa anche, no?
0: Ma il Papa è il mio santo.
1: Ma
0: io oltramare.
2: Allora è il nostro Dio anche.
0: E sganzella. Buonasera italiani, siamo di ascoltare qua le Veranopoli. Grazie,
1: un parente di Giacondo e compagnia.
0: Parente di Giacondo e da Sema.
1: Giusto allora.
2: Ma se parlare Vicensin lì che vuole la Fortaia Aranza, ma quella che aveva mangiato lì era buona, era mia Aranza la San Domingo.
1: Poi sai cosa dite?
2: Che?
1: Lo sentite dire chi che aveva un po' io?
0: Te come ha visto là, Vicensinio? Signore, un Dio, muovete fuori?
2: Altri che sei lì anche da là,
0: farsi vedere,
2: potrei aspettarmi l'altra porta, ricevermi, no?
1: Dipende solo a sparagnare.
0: Vuoi portare una fiscia là di torno?
2: Bevesse un litron di vino lì.
0: Chiedere, hai avuto che era cada piatto?
1: Sì.
2: Grazie, senza...
0: Fui buono.
2: Bella festa.
1: Ma ne ho passato tanti di feste.

0: giornine adesso questo mese qua, che siamo ancora del fine del mese.
1: Ma questa qua è stata una festa
0: del municipio
1: italiano, menaggio
2: adesso
1: far
2: mangiare puri di farina d'Emilio e buoni
1: e tutte cose buone,
2: tutte cose di prima categoria.
0: Ma prima lo sta pulento, mi dico.
2: Ah, ve n'era di tutto, là. Polenta, misturata con radici cotti.
0: E sfregola, che n'era?
2: Che n'era?
1: Ah, cosa?
2: Dolci, fatti.
1: Dolci e il churro.
2: Il prot,
1: la broe.
2: No, che ti voleva mangiare te? Ti
1: avevi con pei fissi e scoglie qui che ti voleva. Patatina fritta.
2: Un piatto de mangiare 10 conti, là che n'era... che mica tolto che era fortaia, radici cotti, polenta, dopo che tolto che era salame, formai, polenta, tilapia.
1: Filetti tilapia.
2: Ah, quello che ti voleva mangiare a te. Mm-hmm. Dolci. Dolcetti di quei fatti là, tipo quei che si dice di cioccolato che mi si l'ha fatto, ma buoni di farina di miglio.
0: Ma Dio.
2: Ah, capriccio.
0: Ma adesso c'è un fare a panza.
2: Ma per amor di Dio. E l'anno che viene ne ancora, l'anno che viene. Se...
1: Da più grande
2: ancora.
0: Giusto allora, andiamo avanti.
1: Andiamo a suonare.
0: Mm-hmm. Che ho parlato l'altro dia, Angela, della barca di San Piero. Che tu visto dei ritratti che mette su la gente o no?
3: Sì.
0: Che fa dentro dell'acqua.
2: Ah sì.
0: Sciocca un uovo, pianta dentro e l'ora del nostro viene su. Come la fa Jerry Parancona.
3: Mm-hmm.
0: Mica mai fatta, ma le... È bello sapere che diventa come si è là, no? Magari che ne tante barche differenti una da quell'altra là. Che dipende lui, quante anche, no? Andiamo avanti allora, Angela.
3: Andiamo qua a portare. Suonare
0: che dopo che mi vengono fuori qualche frottolo, non come dico, no?
2: Bisse sì, mai a polenta.
0: E fortaia.

Metal Zausa qua da Vicanavaro, paviglioni metallici, falsuga al poni stale e anche per le macchine le con Metal Zausa 3351 1444 qua da Vicanavaro per tutta la regione. Con ingegnere responsabile anche te puoi fare il tuo orsamento. Metal Zausa qua da Vicanavaro, paviglioni metallici.

0: Ecco, tu visto? Belle sonate che mi sforo lì, no?
1: Sì. Beh, come qui che presenta qua.
0: Sicuro? Ma qua mi viene di guardare una storietta qua di Wilson Clark, si spaccare legna, si di qua sarebbe buono, no?
1: Ah, per scaldarsi?
0: Sì,
1: tu anche. Per forza.
0: Forse mi scampa che tu quello.
2: Guarda che notizia che abbiamo ciappato qua adesso, di Jaurès Sakharov, che ha detto, virei il report sportivo.
0: Opa!
2: Alemagna perdeva uno penalty. Oh, Paraguay, lei! Ma il gaggio guapo merece proprio, perché a amico si stia anche a sa quando che il gaggio guapo Alemagna che l'ha perso per
1: Ecuador,
2: ho detto qui là i famiglie stanno distanti, devo che devo, e la Mauritania qua l'ha detto Paraguay gagnò uno penalti.
0: Quando va per i penalti,
2: lì
0: c'è una
2: lotteria grandissima.
1: Il Nasir F da Silva qua l'ha detto solo in Nasir de Encantado, ouvindo o programa, sou natural de Serafina, un abraço. Grazie, con la avanti.
2: Encantado.
0: Encantado.
2: Terra do Cristo.
1: Maritania sta assistendo la gadita. E chi ancora qua? Viene solo. Paraguay ganhou uno spenete.
2: Comincia le zebre.
0: Guarda, gioco di bola, gioco di baraglio, gioco di bocce e altre cose, le tutte la medesima storia.
1: E smorosar.
2: Anche smorosar.
0: Anche d'altra parte.
2: Se non ti dà sorte, non ti cata donna.
0: Anche d'altra parte. Per la
1: mano, versati.
2: Signor. Ieri sera.
0: Quando allenatore team non fece, non vai.
2: E ieri l'ho sentato io il fogone, adesso che piove, ma ieri si sente il fogone. La donna che ha detto, vai a fare qualcosa, coglio, oye. E gli ha detto, ma perché? E gli ha detto, vuoi fare compro, terminò un monte di cose lì. E gli ha detto, ma vuoi? E tu botta la blusa, quella che ti fai di crociera nuova. No, no, io vuoi sì. Ma no, tutto. No, no, ma io vuoi sì. Gli ha detto, già vengo, già vengo. E viene fuori del quarto con la roba nuova. Che gli... E gli ha detto, io trocchei bottiglie di roba, ma non perché tu mi manda, perché io quis.
1: Ivanildo Vanzin, buonasera, sono qua che vi ascolto, guarda e far pulito.
2: Ivanildo
1: quando che ne era un feriato il martedì, un calluni. Adesso combiniamo, come avevo parlato ieri sera, ti ingegnerti prima che venire qua su. Spacchiamo su tutto. Dopo il detrivo dobbiamo spaccare quel che sopra.
0: Di repente il feriato può cascare a domenica anche.
1: Cascare a domenica. No, ma se cade a domenica allora paremo avanti. Su con asso.
2: Ma di Vanilli di sera cosa ascoltà il programma, l'altro che ha detto che ti sei di entregare loro, te loro più loro un po' il venisuca. Qualche lunedì.
1: Hai capito che studio a lavorare c'è per soldi.
2: Loro vieni su, senza essere feriato. Mico ascoltati ieri sera, sì.
1: Non ligar qua che siamo in aria in alto da mia partende. Signor, Madonna.
0: Dicate un altro.
1: Dicate un altro.
2: Lighe qui che le case dopo.
1: Lighe qui che le case, amico casa.
0: Una volta la pioniera, un gatto tendesse ancora il telefono quei di gancio, come quella via, così, tante sì. Linea. Lega, liga, Luca c'è il telefono. Oh, Ken, detto. Sito Dio ligar per chi?
1: Sì.
0: Sono me! Ecco Dio!
1: Sito Dio ligar per chi?
2: Quante volte che ha detto allo! Ah, allo! Che sta parlando?
0: Il telefono di c'è Marco.
2: Chi è fulano? In altro punto, chi è?
0: Mi detto chi è che parla? Mi detto mieti!
1: Telefono?
0: Quindi che qua è il mio da aspettare.
3: Sto chiamando solo là, abbasso.
0: Mi ha tocco passare in qua.
1: Salete?
0: Ma le storiette qua, un tocchettino della storia qua di spaccare legna. So per gente
1: sì, vai.
0: Pensare un pochettino che mi fuori parole belle. Quando ti sei tristo, Nilson?
1: Mai
0: e perché niente va bene. Ma più o meno, no? Va a spaccare legna. Questo te mantiene. Sì. Caro, va a spaccare legna che te sparisci i pensieri. Stracca il corpo e le tristese de ieri e anche le tristese de ieri. Stracca, né? Para via. Spaccare legna è una terapia antica.
1: Quel che
0: quel che spacca che legna?
1: Capo mite,
0: no, dico, ancora no.
1: Dico una.
0: È una terapia antica. Ancora dei nostri tataranoni, Angela. Porta la stampa di garanzia ancora. Dei antichi coloni e anche spaccar legna para via le cose brutte. Come la preghizia. Come la preghizia.
1: La preghizia para via. Para via. Mai preghizia.
0: E anche le maledette malattie. E par sora porta salute. Sì, caro, spaccar legna fa sudare il corpo. Che dice che tanti è un miracolo sudare il corpo. Questo fa ben. Fa ben alle scarselle anche. Fa ben al focolar. Scalda le tue padelle in tell'inverno e in tell'està, nel Verón. E anche le tue mani e i tuoi piedi. Senza parlare delle robe, metteste su in tele stanghe per sugar.
1: Che ti ho visto?
0: Hai visto che fa spaventa via fino a bruttezza?
1: Fino a bruttezza.
0: Cose brutte, no?
1: Amico, fatelo un attimo. Guarda qua, come che l'uomo e la donna, era là, allora la donna ben magretta, l'uomo con la panza, ma la gadita lui assenta, la gadita... come che ti sei vara elegante così ta, e vara amica ti viene sempre più gordo amica, genero che remedio per smagrecersi come vedita mette a rumo te garanto mi buba e andare fuori e venire sta dentro con la maniera e la sapa che t'opera tutti dico queste qua un 3-4 ore qua se ne è quasi un mese come che te sei
0: che accademia che lei
1: che accademia è vero che te vengo ancora sera a porta ma che te vai attende perché se, qua saia tu qua ancora neanche ti dai recado
4: ma mi sono caro di parlare alto
1: sì, meglio la sera a porta
4: Luis Ballardin,
0: opa,
1: l'ascolto. Come toccaio? La tua a facima.
4: Vuole ascoltare con Valdir sulle scale dell'ufficio. Fatela fuori, Angela. Che mandavo strucom per 90 tutti gli ascoltatori. Anche per te, Angela, te che mandavo strucom.
3: Grazie.
4: Luis, gli ho detto che.
1: Lui ascolta sempre la sera.
4: È sempre là che ascolta il programma. Gli ho detto che lei può avere tanta salute, 90 per. Continuare tanti anni fa il programma. Io dico, tocca a quei che ascolta anche per tanta salute che loro mi ascoltano.
0: Ma tanti, c'è buone
1: anche. Ne muore tanti belgi che ascolta più. Era qua Giorgio Esagioneschi a Floriano. Buonasera a tutti, Valti, Struconazzo, salute, grazie. Perché mi dite tu sempre grazie?
0: Sì.
1: Giorgio, non altri dite grazie a te che ti ascolti.
0: Ma grazie a loro che ascoltano, sennò sì. Si giantaria che non altri qua. Ma
1: per risotto Deoclesio. Buonanotte italiani con qua contento con il trionfo del Brasile e il trionfo del Paraguay sopra la Alemania. Ma il Brasile lui dice che il ciapo con quell'altro se ne sono
4: Croazia adesso il ciapo
1: la Croazia o la cosa
4: Cabo Verde?
1: No
4: sì.
1: Croazia o Dio Madonna.
0: Ma il Brasile che la
4: no,
0: Cabo Verde. Il Brasile che la guadagna tanti che guadagna anche
1: Cabo Verde gioca con l'Argentina.
4: Ah, gioca con l'Argentina.
0: Ah, sa che guadagna anche altri qualche volta, altri che ne un becker quante? Se no, poretti gli altri.
1: La Bertina qua la gradita sera, italiani, buonasera, italiani. E lo freddo lì. Qua non è mia tan freddo.
0: Ma così quanti? Quanti gradi, Angela?
3: 14.
1: Quattordici.
4: Mi ti rubo anche comunque di là con 14. Beve il mate, sentai Tabrino comunque che fa che il sciarusone l'asse di qua. Se si camminia al mattino buon'ora.
0: Sì.
4: Ma l'era Brina, c'è.
0: Parlare del giugo, che ne selezione che le là per essere. E quei che rifatti per prima volta per loro le, come guadagnare una coppa?
1: Là, Cabo Verde è là perché i gas slungavano, fosse di
4: sì.
1: Se no sarebbe mia là e che impazzato tutte e tre.
4: Tutti.
1: La classificata giù con l'Argentina. Cuidado,
0: ma quelli che mai.
1: Ma
4: quelli che.
0: No, ma quei là che arriva, da poter dire così, che quasi mai va entro o mai. Per loro le come. è una cosa importante.
1: Come il Paraguay? Paraguay le sta campione il primo. Non c'è Uruguay primo campione. Il Paraguay lui va, passa, fa fatica a passare della terra.
4: 15 anni che ha vinto che il Pitacopa.
1: Adesso è lì. E che viene mette Merugno un certo.
0: Che ha l'Uruguay che fa gente tribulare tante volte l'Uruguay.
1: L'Uruguay è P.
4: Che ha con il Brasile.
0: Ma mi parlare di Vanzini, mi ricordato la storia di Ivo Gasperini della Regione da Sera. Parlare di Morose e gente lì. Ivo Gasperini che una tournée lì da Sera Gauscia lì che risolve andare per l'Italia a fare una tournée, una escursione,
1: sì.
0: 15 di fuori già.
4: Opa!
0: E allora un dei uomini del Caturma l'ha andato con la camionetta menale tutto dell'aeroporto Porto Alegre, poi lì ci pare via sì. Andare dall'Italia. E allora vedete che lui era mezzo dispettoso, scherzone, e che ha detto a Driva Donna: te mi portarissi mio un regaletto dell'Italia, un bel regalo, no? Un bel regalo. E lui ha detto: ma futo che ti porto che mi? E lui ha detto: portami qua una bella italianetta. Cioè, era stato mezzo così, mezzo tutte quelle altre sue amiche, lui mezzo dispettoso, se che mezzo storta via così, mezzo storta faccia, andati dentro e via, no? E là quindi ritorna, e va lui di nuovo tole. Dell'aeroporto con la camionetta e arriva là e lascia a me da così perché sapeva come che lui era lui prima roba e allora mi ha detto portata l'alienetta e la non sapeva dove mettersi ciò e ha detto guarda mi per ascoltare la prosia ti dico che ti devo aspettare un tempo per saperla e detto, perché mi sono andato là con catafora un italiano bicho ben bonito di quei che, tipo di cinema. E che mi passato i 15 di insieme e ho detto adesso quando 9 mesi prega che abbia sorte che viene a taglianezza che...
1: ben fatto ben ragazzi, fatto parte il muso
4: si appara si
0: ha portato in...
1: allora qua ti capirai di Vanildo sarà che ti ascolti e com'è che la ha passata fuori a Ginette no ma Ginette tu, che chiama Ginette che nome ha mi ricordo più.
0: Perché divido no. Il tamagno?
1: Lei è grande o meno magretto, ma lei è un artista, cara.
0: Ma perché Ginette normalmente le piccinine magretto?
1: No, ma che chiama Ginette?
0: Eh?
1: E capelli bianchi. Mm. Neanche bianchi, neanche rossi, neanche neri, tu ma no,
4: meglio se bruni.
1: E suona un violone e canta, cara, eh.
4: Ho visto me.
1: Porco,
4: sì. Dio. Dopo finì la live, ma
1: l'ha detto,
4: se fuori il violone.
1: La
4: e se ne parsoro in terra
1: e lui si è cascato il cappello
4: si sì, ho visto
1: sento qua. Chi è quello che cattasso il cappello il vice prefetto di Serafina
4: ah signor ma quella era anche quella
1: Montusi che le dentista il vice prefetto e suona un violone e canta Gassonà tu vedi che l'ultima Gassonà lui il Fumensi là che ti mi hai visto
4: no mica mi sei tipo
1: che ha cantato musica uscesca ma bicho meglio ma l'este è ben caluto
4: ma también il garafon
1: il garafon di vin secco se cal il garafon
0: sono i nostri che non canta niente né?
1: Quello è il problema
4: guarda Salazio se il baro le là buonanotte italiani buonasera via San Giovanni buonasera.
1: Salizio non Salazio
4: si sì, Salizio
1: Salazio te l'ho che più visto da volta che la volta là
4: Salario le sconto.
1: Salario le appunto. A Jaime e Jamir Nardi. Buonasera a tutti quanti. Buonasera Jamir. E lo postarono la due altri. La due altri che si passi alla mia Vardera, dove sempre sera songe. Ma adesso che ne manco matto.
4: Ma là adesso il sole non sei se lo vede.
1: Ma poco.
4: Poco quindi.
1: Ma non cuore vede il sole.
0: Ma la settimana passata era fatica del mondo, vedo?
1: Sì, perché è nuvole.
0: No, ma se era son come fine settimana
1: passata. Sì. La casa sta un perdi di fine di 11, mesi e mezzo, la una, un di.
0: Ma vedete che 30-40 metri tocca fare?
1: Sì, anche il sole. Durante la settimana, con che nel sole vedo la guardarlo. Tu tem que olhar todos os dias pro sol.
3: Pra quê?
1: Pra ficar amigo do sol.
3: Ah, bom.
1: Daí ele te protege de muitas coisas, ele te dá claridade.
0: O sol, sim.
1: O sol, ele nasce pra todos.
4: Te bronzeia, se precisa.
3: Também.
1: Se tu vai te bronzear, que tu não olha pra ele, que tu não tá bem com o sol, ele te faz mancha.
4: Ele te vira, ele te vira as costas.
1: Ele não te bronzeia para ele, ele deixa as manchas fora.
0: Sabe que antigamente, quando eu conheci a minha história, me acordo de, ele dizia que cada dia era um sol, diferente. Ora, o que ele venia era um regalo novo de Deus, quando ele deu a droga e tocou lá, ele torna a pi.
1: Como que foi que acredita que a luna que eu mandava a maestra? É verdade, professora, que todos os meses tem uma lua nova? Sim! Por quê? Fazem o que com a velha? Fazem o que com a velha?
0: Tu diria que elencou ou piena, não?
1: Não, essa domenica.
0: Domenica?
1: Sabo.
4: Jair, que ha dito tanto, e Garidesta tanto que ha dito sol.
0: Sol piova, dice. Estimada, qual è che hai detto come se sol piova?
1: Sol, ma non sol, piova.
0: Piova e sol.
1: Piova e sol.
4: Ma facciamo come la maggioria, facciamo che piove.
0: Sì, sì. Asso sta.
1: Io asso che piove mi butto.
0: Banti, Angela.
3: Banti.
1: Musiche. Mm-hmm.

0: Ristorante Apollo Gourmet. Serve mangiare de mesi de domenica al vendere. E fa riserve per feste, casamenti e fa un mangiare sempre di casa, specialmente italiano. Localizzati là in Casca. Telefono 3347 1261 o 991 54 86 53. Ristorante Apollo Gourmet de Mingon Luz e Famiglia.
1: Quanto tribulare de tanto mal de pazza.
2: Posto Reginato, l'attaccato di tutto che viene da un posto. Lavaggio, borracceria, polimento e te se ben attendesse. Telefono 3340 1133, là con il nostro amico Altura e Vanini.